0: After School en arroba FM.
1: Hashtag te conecta.
2: Buongiorno, buonasera, il signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino, Don Patrizio e Crussica Funotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.